Ni mae muna di longa ndatani. Ndatani. Ndatani. Ni bana di nazo ni ndatani. Ndatani. Ndatani. Ni bana di na pedi ndatani.